kudiemu awade jantomo awade jantomo awade jantomo alelele ateleba ateleba yashlu yanereba pa yanereba pa awade cha lapa ateleba ateleba yashlu pa yanereba pa yanereba pa yanereba pa ateleba ateleba ateleba robana ateleba robana ateleba robana ateleba beyond the pop beyond the pop ateleba beyond the pop yeah we declare yeah